non so che dica tutti gli occhi su di sé. E ti vorrei parlare, ma mi mangerei le parole. Continuo a bere vodka Schweppes, magari il primo passo lo fai te.

Nel lì della vittoria l'incontrai. Stupito io n'ero per le udite cose. Quando i nunzi del re mi salutaro, sir dicatore, faticini uscito dalle veggenti stesse che predissero un certo al capo mio.

Schopunial, lesame faiva. Si larva non sei tu, chiodi brandista.

sanguina patta. Cerca nota fredda sve e mi ogni lumen terra cerca.

Pescavento! Pavella, in sepolcro, poi venne, lo cisi, Pavella, Pavella, in sepolcro.

haine de battire le uomini maccioso. Ma Bianca, Macbeto, che mai che ne sai, conosce potrai, si provi di mai.

fermarsche trono, questa è solito mi teppe, o spalzarmi per sempre.

0: porta fece, chi è la donna e
1: nato non son ma tolto, fui dal materno seno,
2: mi fermo che scolto.